ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...